0: Vamana avanti ci vuole le vasanza ma fattiamo i cori. Vazza ma qui va la lama. Ma se vuoi ma buono ciò. Come la ciò per il piso. Come la ciò per il piso.
1: Lui è un po' poi che fu cape. A punzietti.
0: Come la ciò per il piso.
1: Diciamo di rivanzare. Lei ci converte.
0: Come la ciò per il piso.
1: Come la